pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante.

un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

0: quest'anno vedo la vittoria del Napoli. Posto aperto per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnaudon Degna.